ti appello quando la tua mamma ti ama, lucina, si agilis omnivaga musicale.

0: Ciao, siamo il Rumore Bianco e state ascoltando l'unica vera stazione prog, rock e indie.
1: This is Prog Call Radio, the only true prog, rock

Ti appello con la tua mamma, ti amo, non ci amo, si agilis omnivaga, musicale dictatrix, pia et intemerata, iaculatrix de anoctis, silvare.